sono un'altra di parte con lo stato se posso sporre. C'è un maximo che può succedere. E voglia da prin diffusor. Che luna si urca nord. Și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.